kiss for that. Che tanta felicità, hai già legato a stami, e semplicemente apprendi che il cielo sento alcanzar, pensando che vuoi amar, por eso no puedo así.